0: Vi andrebbero 60 minuti di dance anni 90? Ah, ma allora siete nel posto giusto. Ritorna puntuale anche oggi il Riffing Easter Extended Version. Torno io, Alessia Luisi, pronta ad accompagnarvi in questo viaggio lungo 60 minuti che ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi replica al mattino tra le 5 e le 6. Tra un attimo il DJ Herbie con Steffi, la loro I Like It. Ritroveremo i Pups & Scar con Mirage, quelli di stasera la luna ci porterà fortuna. Prima la Bush.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: in effetti sono più bravi loro a cantarla. Erano i Pops and Scar. Stasera la luna ci porterà fortuna, la cantavano nel 2004 ed è appena iniziato il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo torna anche Corona.
1: Rhythmic History.
0: Quanti di voi hanno un autoradio di ultima generazione? Se così fosse, avete anche il DAB. Cosa vuol dire DAB? Digital Radio. Ci potete ascoltare in qualità digitale e non solo in Lombardia e Piemonte, ma praticamente in tutto il nord Italia. Cercate Disco Radio in DAB anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Nel frattempo continua il nostro viaggio. Tra un attimo saremo nel 2001 per riascoltare Cosmic Gate con Exploration of Space, Gli Acqua con Barbie Girl e Rex Anthony con Capture in Matrix. Prima dal 95, Baby Baby, lei è Corona.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Manhattan Hollywood Project. Anno 1993. Siamo a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio da me, sono Alessia Luisi. Subito prima c'erano i Rex Anthony, tra un attimo Everything But the Girl.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Anche oggi curiosissimo di sapere chi sono gli amanti degli anni 90 che si stanno godendo il Rhythmic History Extended Version. Fatevi avanti, i numeri li conoscete, o se così non fosse 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp, oppure se volete come sempre taggateci nelle vostre stories Instagram, Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessia Roisi e tra un attimo vi riporto nell'88 con gli Yes Express, riascolteremo il sound di Guru Josh con Infinity e Molella con Love Last Forever. Prima Everything But The Girl.
4: Rhythmic History,
5: Rhythmic History,
4: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Finché vivrò io ti amerò, c'era Molella dal 2001 con Love Last Forever. Ultimi minuti per ascoltare Dance Storica insieme. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo Alice DJ con Back in My Life. Prima ci sono i Mojo.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

subito strepitosa questa hit di Kate Bush, che è del 1985, Running Up That Hill. Di fatto è tornata al centro dell'attenzione mondiale, planetaria, galattica nel 2022 grazie alla quarta stagione di Stranger Things. E se avete visto questa meravigliosa serie televisiva sapete benissimo che da allora è tornata ed è un piacere ascoltarla e riascoltarla per tanti di noi all'infinito. Pochi secondi a mezzogiorno. Disco Radio. Terza ora, pausa pranzo.

il momento della giornata che condividiamo a ritmo di musica. Sono sempre Olga, tutti i giorni vi accompagno proprio dalle 10 fino alle 13. È tempo di una bella novità musicale. Abbiamo scelto The Bausa, è tornata con Lose Myself.

I Lose Myself dei The Bowser, che sono un trio norvegese, ricordiamolo. Tra l'altro questa hit sarebbe perfetta come sigla di una serie televisiva anni 80. Che so, io un azzard, una parte, cioè, ci vedo bene qualcosa del genere. Non so se anche voi fa un po' questo effetto serie televisiva. Ritmi History in avvicinamento, rivivremo tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo. C'è Alessio ora.

0: Disco Radio, Sad Girls con David Guetta ritorna per portarci tra poco nel 1998 i Rhythmic History, ci farà rivivere una hit proprio di quell'anno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Pronti a ripartire?
6: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
5: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
6: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
7: A Milano dal 1906.
8: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere. Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo.
9: Ambù, mi piaci tu. Mua.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
11: La modalità vacanza è terminata.
12: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti, e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
18: Sole, mare, relax.
19: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
20: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
21: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
0: Trenino dell'Albula. info@treninorosso.it.
2: Disco Radio.
22: Ben ritrovati su Disco Radio, buon pranzo soprattutto e buona pausa. Con noi a ritmo di musica nella dance storica, in questo appuntamento che arriva dal 98, Basic Connection, c'è Háblame Luna. Rhythmic Hit.

lancia con furore D1 con Amy Design. Ovviamente c'è qualcosa che è più che familiare, perché è costruito attorno all'inconfondibile sample di Show Me Love di Robin S. Quindi atmosfere anni 90, che è sempre bello trovare anche nella musica moderna.

0: mezzogiorno e 30 minuti, Fisher and Tonsedai con Favor. Queste sono le nostre hit più ritmate della città. La scuola si avvicina, la scuola si avvicina. Vedo genitori fare salti montani in questi giorni per riuscire comunque a imbastire il tempo, il lavoro, la presenza con i figli. Una fase un po' intermedia questo. Parliamo di scuola anche tra poco, ma vi porterò su una bellissima isola italiana.
1: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
0: Eccoci qua, su Disco Radio arrivano 4 hit le più ritmate, con me Olga, partiamo con Axel e

0: Disco Radio, il web ritornano con Like an Angel. Nel front disco to disco ci hanno accompagnato 4 hit, le più ritmate, con me Olga, ben arrivati, mezzogiorno e 44 minuti. Si avvicina la riapertura delle scuole. Andiamo su isola, andiamo alle isole Eolie, le conoscete, questo arcipelago siciliano bellissimo, di 7 meravigliose isole. Ecco, una di queste è Stromboli. Sull'isola, raggiungibile solo via mare, c'è un borgo di circa 40 abitanti dove il 10 settembre accadrà una bella cosa, domani. Domani riaprirà, dopo 20 anni, la scuola primaria. Infatti la piccola Isha che vive lì ha appena compiuto 6 anni e inizierà la prima elementare. La bambina sarà l'unica alunna della classe e in realtà anche l'unica studentessa della frazione a frequentare la scuola. Dopo 20 anni dalla primaria di Ginostria, riaprirà con una sola bambina tra i suoi banchi, segnando il ritorno dell'istruzione scolastica nel borgo, che è una bella cosa a prescindere. Poi da qui auguriamoci che ci siano altri bimbi che arriveranno. Una sorta di istruzione privata per adesso, quella che avrà Isha. Non potrà copiare, io ho pensato, non potrà magari anche fare, insomma sai, tra compagni, quelle cose che poi si raccontano, però sicuramente avrà altre, tante altre cose da raccontare quando sarà cresciuta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Foton, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Eccoci qua, buon mercoledì, buon viaggio, la pausa pranzo da condividere con i nostri suoni. Con me Olga, anche c'è Just a Little.

Disco Radio, John Legend, in versione Tiesto Remix, questa All of Me. Lui e la moglie considerano il lago di Como il loro posto felice, lo frequentano da quasi 20 anni. Si sono sposati nel 2013, risposati nel 2023, cioè hanno, diciamo così, rinnovato le promesse di amore, di matrimonio, e sono stati proprio qualche settimana fa sul lago di Como con

0: E non sperare che la tua fidanzata o il tuo fidanzato sia più bravo, più caldo, più simpatico, più hot di me. Pussy che Dolls e Busta Rhymes con Don't Ya. You don't you baby, don't ya. E allora volete saperle che sono, sì o no?
1: Senti qua, testina, mi sai dire che ore sono?
0: Dillo tu.
1: Sono le due, quando caspi di due, mi sparo tuo bare tra vocali.

0: le consonanti, ho tanta costanza, cerco sempre la fragranza. Tra rima e metrica basta che non sia estetica. Spacco la penna, la mia rima non ha una bandiera. Non è né di destra né di sinistra, ma si prende la scena intera. Adesso la passa a Don Cash che si prende l'intero set. Ciao Don Max.
1: Ciao Don, sono Andrea Sono. Sono le due. Ciao Don.
2: E adesso è arrivato il Doc.
3: Sono le 2:22.
4: Disco Radio.
3: Un bacino a grandi piccini, grandi per sempre, piccini per sempre, come i nostri amici che avete appena sentito. Allora, Disco Radio Lovers, è arrivato il momento della sigla. Live fra un attimo con le vostre voci e io ve lo dico. L'argomento di oggi è legato alle app. C'è un'app che ti piace tantissimo? Qual è l'app che spacca? Può essere un'app conosciuta da tutti, quella che usi di più, come potrebbe essere Instagram, TikTok, potrebbe essere Facebook, oppure un'app che hai scoperto che spacca di brutto. Hai 60 secondi di tempo per dire il tuo nome e qual è l'app che preferisci. Potrebbe anche essere un'app che non esiste, che ti inventi tu, quindi dai il nome alla tua app. Più siete simpatici, più è probabile che vi scelgano per la sigla. No.

0: Semplicemente Miley, non più Miley Cyrus, Miley. Bass Persuades, la persuasione del basso. 5 minuti trascorsi dopo le 14, cioè dopo le 2:22. Benvenuti nella nostra family. Allora, ve l'ho detto ragazzi, abbiamo già lanciato la nostra sigla live con il primo argomento di quest'oggi che è già volato via. E adesso il secondo, qual è la vostra app preferita? Clash of Clans per il nostro amico Christian. Ancora, sentiamo, ciao.
1: Ciao Don Cash, visto il periodo la mia app preferita è Bandit Price.
0: Ah,
1: Pavia.
0: Un abbraccio agli amici di Pavia, chissà come mai. Hai ancora 60 secondi di tempo per dirmi il tuo nome e la tua app preferita. E c'è un'app che spacca, che ti evita che ti spacchi la macchina alla grandine. Ma te ne parlo fra un attimo. Intanto la musica, anche quella spacca sempre qui da noi su Disco Radio. Arriva Buracchi e Ter con la sua Friday Night, che anche di mercoledì alle 14:06 va benissimo.

0: felicità a volte può essere triste, soprattutto se non torna più indietro. Happiness is so sad. Swedish House Mafia, Licky Lee. 14-12 minuti. L'applicazione che spacca. L'app che spacca. Qual è la tua applicazione preferita? Quella che utilizzi sempre? Puoi anche inventartela, eh? Potrebbe essere anche un'applicazione che ti fa guadagnare. Non lo so, dai tu il nome alla tua app. Ne sceglierà qualcuno la regia per la nostra sigla. Sentiamo. La tua
1: Ciao
0: app.
1: Tom, l'app che spacca è quella di Disco Radio. Così ti posso sentire ovunque. Anche adesso. Che sono a Rimini.
0: Ah, sì, a Rimini, sei ancora in
1: Ciao,
0: vacanza.
1: Da Laura e Rocco.
0: E Rocco. Vedi, ora in Italia quando si dice Rocco si appoggia la voce in un modo diverso, c'è poco da fare. E allora ciao a te, al tuo compagno, spero che vi stiate divertendo, magari siete in vacanza ancora in questo momento alla facciazza nostra. 393-800-3000, la tua applicazione preferita, qual è l'app che spacca?
2: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
9: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
8: MCA, materassi da 50 anni.
10: Oh, hai cambiato auto?
9: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
10: Ci vado anch'io.
9: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in Piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
15: Pensate, l'alternativa che conviene, c'è Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
17: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Sicco Mario e Vigevano.
18: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
19: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi, mano di tuo tuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
20: Disco Radio.
0: Avete la cintura di sicurezza allacciata? Bravi, brave. Non ce l'avete? Fatelo, perché vi evita le multe, vi salva la vita e vi posso portare indietro nel tempo a 26 anni fa. Che 26 anni in meno non, nessuno. C'è More Around the World.

0: Disco Radio. Disco Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

0: Mescolare i DNA di Chiama la Musica è più semplice di quello che si pensa, evidentemente. Gabri Ponte e Jovanotti con DNA o DNA, se preferite. 25 minuti trascorsi dopo le 14, cioè dopo le 2:22, sta per arrivare la sigla live. Continuate a dirmi qual è il vostro, la vostra applicazione preferita, ma intanto con il nostro numero facciamo un gioco che è un premio per te.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: E allora Milano, sei pronta a cambiare passo? Perché sabato 3 ottobre presso l'Idro Scalo ci sarà un'esposizione di colori, un'esplosione di solidarietà con l'Aereo Beat Run, una corsa in cui non serve essere atleti, ma basta avere il ritmo giusto, e noi di Disco Radio ne sappiamo di ritmo. Corri insieme a noi per dire no al bullismo. Il numero è sempre lo stesso, il nostro numero magico, il 393-800-3000. Hai 5 minuti di tempo per mandare un messaggio con queste tre parole: Hero, Beat e la tua email. Il più fortunato, la più fortunata avrà il regalo l'iscrizione alla corsa. Te lo ripeto, 393-800-3000, devi scrivere Hero, Beat e la tua email fra 3, 2, 1, let's go!
1: Disco Radio!

0: Lady Dan, Woman, Peggy Gou, I'm Sorry, in casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora, sentiamo qual è la vostra applicazione preferita. Subito, iniziamo. No Instagram, grazie. Non amo Facebook, me ne sono liberata, dice il nostro amico Francesco. E ancora Riccardo dice, donna, io non sono un grande amante, però devo dire che ho scoperto TikTok. Ma non per quello che pensi tu, per i balletti come guardano tutti, io guardo semplicemente degli specialisti. Ma fatevi guardare da specialisti bravi in questo senso. Christian, la mia applicazione Clash of Clan.
1: Ciao Don, l'app che spacca è quella di Disco Radio, così ti posso sentire ovunque, anche adesso che sono a Rimini. Ciao da Laura e Rocco.
0: Ciao Laura e ciao Rocco, ancora sentiamo.
2: Ciao Don Cash, visto il periodo la mia app preferita è Vending Prize.
0: Vending Prize.
2: Cerco da Pavia.
0: Ok, quindi app di Disco Radio, Vending Prize, poi Clash of Clan, mamma mia, non sono difficile. TikTok, Instagram, Facebook, ok, ce ne sono altre che non sto tenendo in considerazione. No, sono queste quelle che avete scelto, ok. Com'era quella? Vending Prize, Clash of Clan. Adesso mi si incartapecorisce la lingua, dai.

0: edizione.
1: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
0: Eh sì, la regia la vedo contenta. Eh sì, l'unica funzione che dovrebbe avere la parola app è la tua di applicazione. Al massimo dammi la tua ammirazione, oserei dire. Continuate adesso a dirmi qual è la vostra app preferita. Arrivano Johnson Mitch and Absolutely. E si chiama I Jam Live It.

0: John Believe, Johnson Media insieme a Absolutely. Allora ragazzi, vi siete riusciti a proteggere dal... anzi, vi siete riusciti a proteggere Absolutely dalla grandine, perché arriva una nuova applicazione creata peraltro da un amico di Pavia, che è del Pavese, quindi è anche vicino di casa nostra, che ti aiuta a proteggerti dalla grandine, perché ti spiega e ti insegna come poter qui intanto curare la tua macchina, ma soprattutto avvertendo di prima di quando sta per arrivare, ti permette di avere il tempo di poterla mettere in protezione. E allora te lo chiedo, questa secondo me è un'applicazione giusta, gratuita, ma soprattutto è un'applicazione che ti aiuta di quelle serie, perché tra le tante app che non servono a nulla, queste sono app che ci piacciono. Qual è l'app che preferisci e come ti proteggi dalla grandine? Siete stati presi?
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh,
2: oh. Disco Radio. Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Continuate con i vostri messaggi. L'app era Benzin Price, però scrivetemele così non le sbaglio. Grazie dei complimenti, arrivano 4 hit.

0: Joy Salinas con Rock and Romance, 50 minuti dopo le 14, buon mercoledì, stasera qui c'è Rap and Drop. Eh sì ragazzi, perché lo sapete che poi ci si risente alle 23 col programma da ballare a squarciagola. Chiudiamo le 4 hit senza interruzione e stavamo parlando di interazioni. Eh sì, perché una delle cose che utilizziamo tutti in questo periodo sono le app. Questa è l'app che ti salva dal maltempo, è l'app che spacca. Sì, è l'app che ti permette di utilizzare il grandinometro. Lo ha inventato un giovane ragazzo, Davide Agostini di Padova, quindi un nostro vicino di casa, che ha scelto di darti un'applicazione che ti permette di capire quando arriverà la grandine, visto che, parliamoci chiaro, oramai neanche l'assicurazione ti salva dalla grandine. E quindi qual è l'applicazione che spacca? Quella che utilizzate sempre, ne abbiamo sentite di ogni prima per la sigla, compreso Benzin Price, che ho utilizzato per la sigla del freestyle.
1: Buongiorno, io me la sorpresa e da 5 anni ho ancora la macchina qua.
0: Hai la macchina qua?
1: Maledetta assicurazione.
0: Ah, è la macchina qua per colpa della grandine. Chissà quanto erano grandi quei fiocchi di grandine, quanto erano grossi.
2: Ciao, ciao. Don, comunque tra tutte quelle che avete detto, a parte l'app di Disco Radio, Instagram, TikTok, secondo me è un'app intelligente, è Shazam. Che Shazam, qualsiasi sì. Canzone che uno non conosce, io faccio così almeno perché bazzico la musica, poi scopro chi la fa, chi l'ha cantata e tutto il resto. Secondo me è un'ottima app.
0: Beh, sicuramente
2: è
0: una di quelle che ti aiuta anche nei momenti in cui vorresti sapere qual è quel titolo per poterla aggiungere alla tua playlist quando poi te la vuoi riascoltare, cosa che un tempo non si poteva fare. Per me l'unica applicazione intelligente è quella di Disco Radio per la musica, sicuramente WhatsApp perché ti permette di comunicare veloce, e poi Google per fare le ricerche, perché l'unica cosa che dovremmo fare è ricercare cose che magari non sappiamo ancora, e non parlo di cose stupide ma parlo di cose importanti come quelle di medicina. Ma adesso ragazzi, l'unica cosa che cura l'anima, l'unica vera medicina qui è la musica. Fra un attimo iniziamo a ballare, quindi vi basta dirci col sorriso dove siete mentre ballate con noi di Disco Radio al 393 800 3000. Benvenuti con Don Cash in famiglia, ti stavamo proprio aspettando.
3: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
4: Disco Radio.
0: E se stai per scegliere tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettiamo con due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid iTech tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometro zero da soli 25.900 euro, che ti permette di risparmiare il 25% rispetto al nuovo. E inoltre ti aspetta anche tutta la gamma Renault e Dacia, con l'assistenza ufficiale fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometro zero, aziendali e in pronta consegna. Passa negli showroom, ti aspettiamo a Bigevano, Novara, Magenta, Caresana Blò, oppure anche sul sito superautospa.net.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di ilTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da ilTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 80. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi e il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: Riprendiamo la strada insieme al 393-800-3000, la tua voce mentre balli con noi i tuoi saluti, e partiamo così con il mito Carmina Burana, ripresa da Alan Walker e Ava Max, che si trasforma in Fate.

Sono arrivate le 15. E allora buon mercoledì, wow, wow, wow, wow, wow, wow. E questa sera il rap and drop, wow, wow, wow. Eh sì, perché il mercoledì, ragazzi, l'appuntamento diventa quadruplo. Le prime due ore volate via, il regular time, la family del pranzo con Don Cash. Adesso il Don't Stop the Party. E questa sera invece alle 23, rap and drop, il programma da ballare a squarciagola. Cassa dritta il rap italiano, ma adesso al rap in freestyle ci penso io. E alla musica ci pensano i nostri super DJs, Matu Epis e Domunali. Partiamo con la...

0: Sei Mini, il Longo, in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Proviamo a sentire un po' di saluti. Ciao alla nostra amica Monica, sta facendo la babysitter in questo momento, sono serena e ti ascolto mentre il nostro piccolo nocciolino dorme. Che padale. Ciao, non si sente, siete molto male, scusate.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao
1: Marco da Milano.
0: Ciao Marco che balla da Milano e poi ancora chi è con noi? Ciao.
2: Ciao Don Cash, sono Tony Cinisello.
0: Ciao Tony che balla da Cinisello, insomma da dove e da quando ballate con noi? Al 393 800 3000.
3: Disco Radio.
4: Cominciamo con
5: benessere.
4: Il benessere per Francesca, sentiamo, sentiamo.
5: Cara Francesca, incredibile!
4: Sì.
5: Ogni volta che inizi a dibeltirti, ti chiama la banca per dirti di darti una calmata.
4: Certo.
5: Non è che siamo qua a sciabolare.
4: No, non si può fare.
6: Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
8: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuo. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
13: Hotel prenotato, biglietti presi.
14: Manca solo la valigia.
15: Tranquilla, andiamo da Globo.
13: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
16: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
17: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
18: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
19: Anticipo zero?
18: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di

0: vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
1: Autorigoldi!
2: A Milano dal 1906.
3: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
4: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
4: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
0: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum?
0: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
0: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, sì. Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
8: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
10: Disco Radio. Adesso ragazzi scatta il momento, giro di mano e punto il ditino verso l'alto con tre tempi tipo I'm staying alive, e vi vorrei riportare indietro nel tempo sugli ali della musica, non al 79 e neanche agli 80, ma al 95, l'anno in cui arrivo anche nelle disco e ancora oggi ci fa ballare il remix firmato Entrance e Riccardo da Foy.
11: Rhythmic History.

0: Vostra attenzione, Disco Radio è la giusta stazione. Come dici, mi unisce la musica, mixa il mio cuore, unisce emozione. Poi ci unisce, beh, tutti quanti, questa qui che è la radio del party. E come dici, don't cash la musica, frate, te la tocca coi guanti. Devotion, sweet as emotion, Joel Corey insieme a Ra. In casa Disco Radio con lo zio Don Cash, e chi balla con noi si fa sentire.
1: Don Cash! Giuseppe da Milano, da quanto tempo?
0: Da quanto tempo?
1: Disco Radio, l'adrenalina, sì. L'adrenalina, assai, Disco Radio,
0: ma proprio adrenalina assai proprio.
2: Ciao Don, ciao Marta da Novi,
0: ci sono Axwell e Chapo.

0: Buon mercoledì in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Bad Times, belli, belli, belli i vostri suoni, belli i vostri messaggi. Grande, grande amore quella che arriva bene. Ciao.
1: Generazione Vanni.
0: Chi
1: ciao,
0: è con
1: Marco da Magenta.
0: Ciao Marco da Magenta, benvenuto con noi in studio. In casa Disco Radio con lo zio Don Cash, aspettavamo solo te. Ti basta dirci da dove, da quando balli con noi al 393-800-3000. E questa sera ancora l'appuntamento con noi, con la cassa dritta, il rap italiano, perché insieme a me arriva anche Rap and Drop.

0: scopriamo insieme le ultime news e diamo il buon pomeriggio alla redazione di Link.
1: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. Il maltempo che ha colpito all'alba la Lombardia con pioggia, grandine, alberi pericolanti, frane, allagamenti, più colpito il Bresciano. Poi intorno alle 13.30 altra breve ma violenta ondata a Milano con una ventina di interventi dei vigili per alberi caduti. Ritardi e cancellazioni per i treni verso Malpensa, Lecco e Torino per problemi di alimentazione elettrica a Milano Garibaldi. L'omicidio suicidio di Moncalieri, Roberto Bocchiardi, prima ucciso la sorella, poi si è tolto la vita, l'uomo era da tempo malato oncologico. A Brugheri un uomo è stato arrestato, ha prima aggredito la ex e il nuovo compagno, poi ha cercato di dar fuoco all'appartamento della donna. Il calcio, la Champions, dopo l'Inter questa sera tocca il Napoli con l'Arsenal alle 21, domani Fenerbahce, Roma e Como, Lipsia. Il governo tedesco ha cancellato la telefonata in programma tra il cancelliere Merz e il presidente americano Trump per l'anniversario dell'11 settembre, l'annuncio dopo il plauso di Trump per la vittoria dell'AfD in Sassonia. Ci risentiamo tra circa un'ora.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Welcome to the party, ma soprattutto welcome to the party set. Questa è la pillolina delle prossime quattro, che sono la pillola di quello che succede di notte qui insieme a Don Cash, Matteo Ebis e Edo Munari. Party set e partiamo con Rap and Drop, la pillolina del programma da ballare a squarciagola, questa volta dedicata ai più giovani e ai più freschi, Ava, Medi e Billa Banks. Party.

0: contrario, qui dura solo disco radio. Oh, Second Nature, Gorgon City e Touch. I am Carrie Rossetto, prima con Timbaland, per rimanere così ancora in rima. Get a Baby Rickshaw con Sad Girl. E in apertura la pillolina di Rap and Drop, che era Tech. Era tutto in metrica, ragazzi. E allora benvenuti su Casa Disco, in Casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Qui si sbloccano dei ricordi. Senti che bel messaggio che è arrivato. Senti lei. Ciao, chi è con noi?
1: Ciao Disco Radio, le vostre canzoni portano veramente indietro col tempo ed è una magia. Ma a proposito di ricordi, ho imbiancato casa, ho trovato una scatola dei segreti con tutti i diari di quando ero ragazzina. Notare, sono un'ultra cinquantenne. Cosa dite, la tengo o la butto via?
0: Tienila.
1: Comunque è imbarazzante leggere le cose che si scrivono quando si è giovani, ma tanta roba. Ciao Disco Radio.
0: È imbarazzante, però è bello fare quel confronto, tipo chissà che cosa penserebbe oggi di me il me piccolino o la mia piccolina adolescente. Beh ragazzi, quella è una cosa bella, però non potremo saperlo mai, però possiamo sapere cosa pensiamo noi di quando eravamo più piccoli, che può essere un buon confronto al contrario. Benvenuti in una cosa che fa rima con contrario, cioè la nostra unica fede che dura per anni. Don Cash e Disco Radio. Mua, peace out e buon mercoledì.
2: Disco Radio.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
5: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 chilometri per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano del tuo chilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da il tuo chilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
2: Disco Radio.
0: E non ci si ferma, non ci si ferma mai. Del resto questo è il Don't Stop the Party. In console Matto Happy, sedevo una raid. Un cash al microfono e soprattutto voi, Disco Radio Lovers, che mi raccontate da quanto tempo ballate con noi. Dall'adolescenza, chi da pochi da pochi anni, pochi, 10. Quindi non sono comunque pochi quelli del nostro amico Riccardo. Voliamo al 99.

0: culo. Abbiamo chiuso con Don't Stop the Party. È arrivato il nostro Alessio Luisi. Come stai?
1: Miracolo.
0: Che cosa miracolo?
1: Per caso mi hai sentito urlare e mandare degli strali nei confronti?
0: No, assolutamente. Allora, ci faccio questa domanda. Sì. Come stai?
1: Benissimo.
0: Umore?
1: No,
0: devi essere sincero, dire un po' come un po'.
1: Ho un diavolo per capello.
0: Allora, so io come raddrizzare questa serata.
1: Raddrizzami
0: di là
1: serata.
0: Abbiamo lasciato un quadretto di torta di una nostra ascoltatrice al cioccolato.
1: Guardalo come
0: guarda come sorride. Lo sapevo che ti facevo felice.
1: Le 7:02. Niente, ho deciso che io per arrivare in radio più o meno partirò alle 5 del mattino.
0: Forse anche prima, 4 e mezza.
1: Cioè, c'è una coda che è impressionante.
0: Fai un giro in bici.
1: Verrò in bici da domani, che devo fare? Verrò in bici, come giusto che sia. Va bene, amici, buongiorno.
0: Io buonanotte.
1: La cognizione del tempo. Quindi dov'è la torta?
0: La torta è di là, guarda.
1: Vado, vi lascio con Dio.

Mio Marelli si è appena accorto che a Milano è pure arrivato il diluvio e quindi è lì col suo canottino che sta in questo momento remando verso casa. D.O.D. siamo a Easy Bisù, la nostra novità si chiama Careful. Io invece mi chiamo Alessia Loisi. Abbiamo 3 ore per stare insieme con le più ritmate da 90 ad oggi, come questa di The Weeknd.

versione Alan Walker con la voce di quella di Sweet But Psycho, ve la ricordate? Ava Max. C'era Fate su Disco Radio e tra un attimo anche la Starea del Ritmo. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
11: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
10: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
12: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
13: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
12: Photon, i solidi pick-up.
13: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.

0: Ferrari.
1: Changan, le auto super tecnologiche.
0: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Farisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Farisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Farisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
6: Sole, mare, relax.
7: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
8: Disco Radio. Stasera alle 21 vi aspetto tutti qui, farò l'appello, quindi non mancate all'interno del Riffy Kister Extended Version, appuntamento nel quale suoniamo la migliore dance storica, come questa del 96. Killing Me Softly di Regina.

piacerà anche questa nel mercoledì sera di Disco Radio. Io so che tra voi ci sono tanti amanti di house, techno e rave. Beh, c'è un grande evento che sta per arrivare a due passi da Milano, al Cos'è il Carro Ponte, quindi siamo a Sesto San Giovanni. Sabato della prossima settimana, il 19 settembre, torna Carl Cox, protagonista della scena house, techno e rave mondiale, riferimento assoluto per generazioni di clubber che lo hanno reso uno dei DJ più influenti al mondo. Sabato 19 dicembre, Carl Cox.

0: Damien Force, Jordan Grace, I Feel Love. Allora Fabri, dobbiamo fare una domanda ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Io voglio vedere quanto sono attenti, perché spesso ai nostri politici chiediamo: ma quanto costa un litro di latte? Quanto costa un chilo di pane? Vediamo tu se la sai.
1: Un chilo di pane
0: questa...
1: io non compro il pane.
0: Come non compri il pane? Sei anticarboidrato? Mamma mia ragazzi.
1: Non lo compro davvero, però un litro di latte te lo so dire.
0: Quanto costa?
1: Più o meno 1,50€.
0: Così vediamo cosa compri, soprattutto.
1: Io compro, non posso fare mai.
0: Però, per capire.
1: 1,50€
0: più o meno. 1,50€
1: più o meno.
0: Però della mia terra. Certo, ovvio. Sicuro 1,50€ lo trovi. Vabbè, 393-800-3000. Vediamo mediamente quanto costa un chilo di pane. E tra poco di pane parleremo, non so.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Vediamo se siete preparati. Intanto tutto quello che accade in Italia e nel mondo con Fabrizio Gaies. Buonasera.
1: Grazie Alessio, buona serata. Partiamo dalla Lombardia. Proseguono fino alla mezzanotte di oggi le allerte diramate dalla regione. Quella arancione riguarda il rischio temporali, che passa a gialla fino alla mezzanotte di domani. Domani a Milano riapriranno parchi e cimiteri. Nel pomeriggio un albero è caduto su un'auto in via Morgagni, ferita una donna. Annullati i concerti di Levante ed Emma Marrone. A Milano si indaga per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni trasferita dal pronto soccorso di Ro al Buzzi. La piccola aveva accusato mal di pancia, poi l'arresto cardiaco. La regione Piemonte ha disposto la fine dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. A partire da venerdì prossimo, 11 settembre, era in vigore dall'8 di luglio. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza a Milano, rinnovate al 30 settembre, le zone rosse in Stazione Centrale, Porta Garibaldi, Rogoredo, Duomo, Colonne d'Arsena, Navigli e via Padova, poi Rozzano e San Donato. Si aggiungono anche alcune zone di Sesto San Giovanni e il presidio H24 al Fate Bene Fratelli. Il calcio alla Champions, alle 21 c'è Napoli Arsenal e adesso invece Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Verrebbe da dire niente di nuovo sotto il sole, purtroppo, perché parlando delle guerre ci sono i soliti scambi di accuse tra iraniani e americani, e c'è Netanyahu che nega di avere saputo alla vigilia del 7 ottobre che ci sarebbe l'attacco di Hamas, e dall'altra parte, nella guerra di Ucraina, succede che Zelensky dice siamo pronti a trattare, Putin dice siamo pronti a trattare, ma la verità è che l'unica cosa che continua è l'attacco e contrattacco a colpi di droni. C'è qualcuno che è in grado di modificare le cose? Apparentemente Trump, ma Trump è l'autore dell'atto primo della guerra di Hormuz, è il principale alleato di Netanyahu in la guerra di Gaza e di Cisgiordania, e come si sa è colui che ha mandato i suoi inviati sia a Mosca sia a Kiev, e sono tornati senza nulla in mano per quanto riguarda la mediazione per la guerra di Ucraina. E c'è quindi da chiedersi se questo non rischia di diventare, e già per molti lo è, quel insieme di notizie che sembrano sempre tutte uguali e finiscono per far disamorare, uso appositamente una parola particolare, un verbo particolare, dalle sorti di questi conflitti che sono così importanti per noi. Non ci fosse che quella ricaduta che ci riguarda, per cui oggi il governo ricomincia a parlare di allungamento delle accise mobili per poter fronteggiare il caro benzina. Ecco, non ci fosse quello, probabilmente il frastuono lontano, ma mica tanto, delle 3 guerre diventerebbe come quei rumori indistinguibili proprio perché li sentiamo tutto il giorno. Ecco, è il rischio peggiore, quello di assuefarsi alle guerre.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre. Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Quindi quanto costa sto chilo di pane? Vediamo se...

0: Williams. Come dire, ci legge nella mente, non vediamo l'ora che sia già Saturday.
1: Eh sì, soprattutto perché speriamo che torni anche un po' di bel tempo.
0: Dai, che si chiude così il nostro Fran Disco to Disco. Vi ho voluto un po', come dire, ho voluto indagare sulle vostre conoscenze dei prezzi. Io lo confesso, è una piccola malattia, cioè conosco buona parte dei prezzi al chilo al supermercato, cioè quando vado lì comincio a farmi le discussioni, no, perché questo prima era 3,80 euro al chilo, perché adesso l'hanno portato a 4,10? Sono proprio dei cattivoni.
2: Ciao, è tanto il pane, e da lì si capiscono molte cose. Siamo sui 5 euro, provincia di Asti, sì. Senza andare su cose complicate, sofisticate, farine speciali, lì poi si arriva anche a 7,5. Assurdo.
0: Grazie alla nostra amica di Asti, grazie. C'è una storia abbastanza assurda che ne parla di pane e che arriva dalla Germania, dove, come in alcuni nostri supermercati, vendono, sai, le mezze pagnotte. Dici, non posso avere tutta sta gran pagnotta, fammene mezze e siamo a posto. Solo che, a differenza nostra, forse per comodità, non le pesano. Cioè prendono una pagnotta che ha un costo fisso, la tagliano in due e te la vendono a metà del prezzo. Per anni è andata così, quasi per 60 anni, al panificio Breitner, dove però è arrivato il cosiddetto cliente Precisetti. C'è anche lì, ce l'abbiamo anche noi tra i nostri ascoltatori, quelli che ti devono puntualizzare, ma giustamente ci sta. Solo che questo cliente Precisetti è arrivato a casa, ha pesato il suo acquisto e ha scoperto che mancavano 10 grammi rispetto al peso atteso. 10 grammi, praticamente un po' de mollica. Ma il cliente si è sentito truffato e ha segnalato il caso prima al commerciante, che forse sbagliando ha risposto: a volte si vince, a volte si perde, la prossima volta saranno sicuramente 10 grammi in più. Lui non l'ha presa bene e ha denunciato all'ufficio tedesco per pesi misure, che ha stabilito che il fornaio andava multato, ma soprattutto dovrà dotarsi ovviamente di bilance per pesare anche le mezze porzioni. Costo dell'operazione per il fornaio 15.000 euro. Il Precisetti colpisce ancora.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
7: 19.51 nel mercoledì sera di Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, subito Bibi Rex e David Guetta, Sad Girl.

0: Tina Cousins, quelli di Mysterious Time. E con questa si chiude l'appuntamento di oggi con Enrico Kister Extended Version. Io sono Alessia Roisi, chiamate la Dance Storica, vi aspetto domani puntuale alle 21 e come sempre al mattino in replica alle 5. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: E adesso tutto pronto per il Soul Set.
2: Disco Radio!
3: Disco Radio Party!
2: Soul Set.
4: This is so sad.
0: Per un'ora abbiamo ascoltato un sacco di bella musica che ha fatto la storia di Disco Radio. Dopo l'extended version del Rhythmic History continua Disco Radio Party a suon di Soul Set, quindi house, deep e funky fino alle 11. Poi andremo a Roma da Don Cash, ma adesso siete tutti miei fino alle 11. Sono Fabio Manelli, appuntamento di mercoledì 9 settembre, a metà di questa settimana. Finalmente un po' più fresco il Soul Set di questa sera. È Lock.

0: Soul Set che va a riprendere anche Silicon Soul dal 2001 di Ride On. This is Soul Set. In mezzo Clooney poco fa insieme a Prospa e Good Girl, Kaiser Hideaway dal 2014, Robin Schulz, Walter Matte e Take It Slow. Abbiamo aperto con Everything's Fine, A Lot, J-Lo, ancora Soul Set, tra un secondo.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no, da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
1: Anticipo zero?
2: Zero. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi!
2: A Milano dal 1906.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center. Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: Sole, mare, relax.
6: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
7: Aperitivino?
8: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
7: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
9: Preparati a correre.

0: In una Milano inedita, il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
1: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
1: Ci vado anch'io.
2: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Siete a caccia di bella musica house, deep funky, bravi, state qui nel disco Radio Party tra le 10 e le 11, c'è cioè Soul Set, sono Fabio Marelli, vi accompagno fino alle 11 anche sul canale 8858 di Sky, salutiamo chi ci ascolta per esempio attraverso il televisore, digitale in streaming e dal nostro sito e dalla nostra

0: E dal 2013 alle cose nuove, James Pool, poco fa Golden Sands, Jamaican Bam Bam, Hugo Solto dall'anno scorso, Paul Wolford, Looking For Me, abbiamo aperto con i Medusa, Cali, The Weeknd. Sono Fabio Marelli, seconda parte, sono 7 tra poco.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere.

0: Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: This is Sosa. Tra mezz'ora andremo a Roma da Don Cash, che è già pronto. Disco radio Rap and Drop per il resto della serata e della notte. Poi Matteo Epis e Domunari con il party set. Adesso ancora mezz'ora di house più funky nel disco radio party con il soul set. Insieme a me sono Fabio Marelli, Casango, Alejandro Garrido. La prossima è
2: Disco radio party, soul set.
3: This is soul set.

0: Me in the Dark, tra le cose nuove e belle del Soul Set. Siamo arrivati quasi in fondo all'appuntamento di questo mercoledì. Abbiamo ripreso anche il remix di About Down Time, Lizzo, Purple Disco Machine, DJ Gogia, Michiko, Jealousy, Martin Solveig in mezzo, Aie, Casango, Alejandro Garrido ad aprire. E adesso arrivano le ultime Soul Set, 30 secondi.
1: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi, mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
0: Tutto ad un fiato questo e poi alle 11 disco Radio Rap and Drop. Intanto Tame Impala, Jenny Boys Noise. Continuiamo con...

0: DJ Rebel, la versione del 2026 di Would I Lie to You di Charles and Eddy. Lie to You completa il Soul Set di questo mercoledì 9 settembre. Buon fresco, finalmente si respira stanotte. Domani di nuovo Soul Set 22-23. Prima vi aspetto domani pomeriggio alle 4 e 7. Sono Fabio Marelli, adesso a Roma, Don't Cash, a domani. Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. E inizia qui Rap and Drop, il programma che unisce il rap italiano e la cassa dritta con Don Cash, tutto da ballare a squarciagola. Stanotte con noi ci saranno
2: Ciao,
1: loro.
2: Ciao amici di Disco Radio, questo è Eddie del Pagante, bella Don Cash, spingere.
1: Ci sarà il Pagante, ci saranno poi... Chi è che ci sarà con noi?
3: Ciao Don Cash, sono Shade.
1: Ci sarà anche Shade, poi ci saranno anche loro e anche lui.
4: Ciao Don Cash.
1: Yeah.
4: Siamo gli articolo 31.
3: Fondamentalmente.
1: Insomma, poi ci sarà Anna con la sua banda, ma immediatamente ragazzi partiamo con la mega combinazione, i pinguini tattici nucleari che danno vita al ritornello di Fabri Fibra, e questa è Goya. This is Radio Party Set. This is rapping.